Mass music mambis. Isiqali libati. Isivuli wikanti. So bamba pambili mngani. Ay angithi bani. So fast lahla negayli. Isiqali libati. Isiqali. Mass music.

fucking job pure bagare bagaro. Fucking job pure bagare bagaro. Fucking job pure bagare bagaro.